La notte il giorno, sempre d'intorno in giro sta, e la cucagna per barriere, vita più nobile non si dà. Rasi le pettini, lanci del forbici al